0: per sempre.
1: Un'emozione per sempre. In quest'area densa
0: l'ombra del gigante.